0: finestra.
1: Sì.
0: Non ci deve più.
1: Ma dov'è che è scritto?
0: Si gonfia lo stomaco, si vede sulla domenica del Corriere.
2: Volete sta buono con ste mani?
3: Ma lì ci manca un cucchiaio, vemogina.
2: Scotte, Lolino. Trovi che scotte?
3: Maturina.
4: A me dammene tanta, mamma, eh.
1: Te ne do quella che ti spetta, te.
2: Ne vuoi un altro sgomarello? Ce n'è ancora, Lolino, sai?
3: È giusta di sale?
4: Sì, nonno. Gina, portaglielo un po' anche al nonno, dai.
5: Ma ha già mangiato.
3: E badimi ba, il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. Le porta 107 anni e ancora, oh!
2: Non
3: ne
2: posso più.
0: E allora?
3: E allora?
2: Ma
3: mi ha imparato fin da bambino che si deve mangiare alle 11, prima che il sole ti brucia la testa. E alle 4 della sera, se no... È tutto veleno che ti si pianta in qua e che ti va nel sangue.
0: E te non mangi?
2: No.
0: Che cosa avete fatto a vostra madre? Eh?
6: Niente.
4: Niente, babbo, niente.
1: Non m'hanno fatto niente loro.
0: Ma viva la Madonna, uno s'alza la mattina alle 4, lavora tutto il giorno come un somaro e quando vieni a casa per mangiare un pezzo di pane ti trovi davanti ad alfasi storti così?
1: Così non le vedi più, le facce storte.
5: Signora, è ora di levarlo dal fuoco il bollitore.
1: Sì.
5: Ma come pesa.
0: Insomma, cos'è che c'hai?
1: Non c'ho niente.
0: E perché non mangi allora?
1: Perché non mi va di mangiare.
0: Ma perché non ti va?
1: Perché non mi va.
3: Chiudete quella porta che fa fresco.
2: Subito, subito.
3: Sono ancora convalescente io.
0: Ma chi è a quest'ora?
1: Ma cosa ne so io?
5: Ad aprire, signor Aurelio?
0: Sì, va.
5: Ma insomma, che cos'è il mio sedere? La pila dell'acqua santa?
3: A me la carne del pollo mi va sempre in mezzo ai denti.
4: Babbo, ne prendo ancora un pezzettino, eh.
0: Fermoli!
4: Un pezzettino d'ala.
0: Te la do io.
3: Toglimi una curiosità, Miranda. Ci hai messo la mentuccia?
2: Ma no, ma che mentuccia? La salvia. Però te ne sei accorto subito che c'era un altro saporino, eh? Palato fino, Lallino.
4: Porca.
0: Gina! Ma chi è? E allora?
7: C'è il cavalier Biondi.
0: Ma va al casino, stavo mangiando.
2: Ma Biondi non è il cugino
7: del
2: vescovo?
7: A me.
1: Ma cosa avete? Siete sfondati? Sembra che non vi dia mai da mangiare.
8: Zio, sta a vedere.
5: Se ti vedi il babbo, poi
3: capirai a te. Capirai che roba.
8: Zio, fai te quell'altro. Quello bello, zio. Dai, zio, una volta sola. Guarda, titta.
5: Ma che bravo, signorino.
8: È difficile, vero, zio?
3: Beh, sai,

0: Dove sei stato ieri sera?
1: Io? Mm. Al cinema, babbo. Al Fulgor.
0: E cosa faceva?
1: Zio, c'erano gli indiani nel film e gli americani volevano entrare nel territorio dei Comanci, no? E avevano costruito un ponte con la ferrovia, ma gli indiani si erano messi lì sopra e ci tiravano le frecce. Quante ne tiravano, babbo? Ne avevano ammazzate.
0: Ma te cosa fai?
2: Cosa è successo?
0: Non è meglio per te!
2: Vieni qui!
0: Se ti pronta ti mando a spedare! Vieni, c'è gente che ci guarda! E da domani mattina niente più scuola, niente soldi! E vieni a fare il manovale sotto di me!
3: Però mi paghi, babbo!
0: Ti pago a martellate sulla faccia! Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda! Io alla sua età lavoravo già da 3 anni!
3: Sì, lo so, babbo, che borsa! Davi tutti i soldi alla nonna!
0: Ma porca!
2: Adesso basta, su! Venite a mangiare!
0: Sì, sì.
2: Facciamo ridere i polli. I polli facciamo ridere.
0: Io in casa mia faccio croccia che mi pare, ti capisci?
2: E non lo fai, signor Padre Eterno? Dammi il piatto di tuo fratello. Dammi il piatto di tuo fratello!
0: Metti su quel piatto. Dove vai?
2: Ma cosa ha fatto? Cos'è che ha fatto?
0: Cosa ha fatto? Te lo faccio vedere io cosa ha fatto!
2: Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto tuo fratello? Parla, sai che ti
4: non
2: strozzo!
4: Non lo so, mamma!
2: Come non lo sai?
0: Ecco il cappello del cavalier Biondi, è andato al cinema ieri. Senti qui che puzza!
2: Ma cos'è?
0: Lo sai chi è stato? Quel lazzarone camorra di tuo figlio. Si è messo a pisciare nella galleria e sotto c'era il cavalier Biondi. Tre scudi ho dovuto
2: sono
0: dargli.
2: Sicura che
0: tre
2: non
0: scudi.
2: È stato lui, ma quei delinquenti dei suoi compagni, ecco.
0: Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccio che viene su sempre peggio! Sono due assassini! Li hai tirati su male! Sì. Malissimo!
2: Sì, allora te li tiri su te! Tutti combattici te!
0: Malissimo!
2: Me anne fa spio, divento matta! Matta, divento matta!
0: Matta!
2: Ma io vi ammazzo!
0: Sì, domani!
2: Vi ammazzo tutti!
0: Sì.
2: No! No! Io vi metto la strettina nella minestra! Ecco cosa faccio io una volta o l'altra!
5: Un, due, tre.
2: No, io ce la metto, mi ammazzo tutti!
5: Un, due, tre.
2: Anzi, mi ammazzo prima io!
0: Ecco.
2: Adesso!
0: Bravo.
2: Mosè!
0: E invece, mi ammazzo prima io!
4: Sì, ma ti babbo.
0: Non ti... Ma perché sei così? Perché? Perché sei fatto?

0: un momentino. X9 più radice quadrata di K3. Ma se è così evidente. Si tolga. Ma cosa ha pasticciato qui? Cosa ha fatto? Rileggiamo insieme. Cosa c'è scritto qua? Cosa ho scritto qua? Dico, sa leggere almeno? E allora? Ma stia zitto che meglio. X9 più radice quadrata di K3. Eccola qua la soluzione. X1 uguale 140. X2 uguale 3 quinti del totale meno la differenza. È chiaro?
1: Sì.
0: Ma cosa ha fatto?
2: Cos'è successo?
0: Ma dico, è impazzito lei?
3: Candela.
0: Bidello! Bidello!
4: Heptanecron garpe sonton. Isse marpsamen posin. Keilio ienimen fones. Bella la lingua greca, vero?
5: Ostia.
4: Come musicale, eh?
5: E
4: marpsamen. Ripeti.
5: E marpsa.
4: No. Silenzio. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeto.
5: Professore, può essere così gentile?
4: Dimmi, caro, che vuoi?
5: Scusi, me lo potrebbe far risentire?
4: Certo, certo, certo. Guardi. E marpsamen. Fai attenzione alla lingua. Deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E marpsamen. Coraggio.
5: E marpsa.
4: No. Silenzio. Dunque, coraggio, su.
5: E mar psa. Ha sentito? È difficile il greco. Come la metteva la lingua?
4: Non così fuori, tra i denti.
5: Così?
1: Dai, ovo, che ci sei vicino.
4: Questo è giusto. E mar...
5: E mar...
1: Oh, Dio!
5: Quasi riuscito, però.

Affermazione affermata. Affermazione affermata. Informazione informata. Informazione informata. Percezione percepita. Percezione percepita. Ipotesi ipotizzata. Ipotesi ipotizzata. Proposizione proposta. Proposizione proposta. Indicazione indicata. Indicazione indicata. Citazione citata. Citazione citata. Definizione definita. Definizione definita. Definizione alternativa definita. Alternata. Alternativa alternata. Integrazione integrata. Integrazione integrata. Motivazione motivata. Motivazione motivata. Comunicazione motivata. Comunicata. Comunicazione motivata. Comunicata. Comunicazione rappresentazione rappresentata. Rappresentazione rappresentata. Rappresentazione sostituzione sostituita. Sostituzione sostituita. Sostituzione astrazione astratta. Astrazione astratta. Approssimazione approssimata. Approssimazione approssimata. Approssimazione variazione variata. Variazione variata. Ripetizione ripetuta. Ripetizione ripetuta. Mutata mutata. Mediazione mediata. Mediazione immediata. Determinazione immediata. Determinata. Determinazione immediata. Determinata. Determinazione espressione espressa. Espressione espressa. Moltiplicazione espressa. Moltiplicata. Moltiplicazione espressa. Moltiplicata. Moltiplicazione derivazione moltiplicata. Derivata. Derivazione moltiplicata. Derivata. Derivazione dimostrazione derivata. Dimostrata. Dimostrazione derivata. Dimostrata. Dimostrazione composizione dimostrata. Composta. Composizione dimostrata. Composta. Esecuzione dimostrata. Eseguita. Esecuzione dimostrata. Eseguita. Esecuzione trasformazione eseguita. Trasformata. Trasformazione eseguita. Trasformata. Trasformazione continuazione trasformata. Continua. Continuazione trasformata. Continua. Continuazione trasformata. Continua. Negazione continuazione negata. Negazione continuazione negata. Negazione continuazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Negazione negata. Canal Sud. Canal Sud.

0: Questo vino bisogna che gli fate onore. I pesci devono nuotare. Grazie agli dèi io non compro. Tutto quello che fa saliva mi viene da un mio podere che chissà dov'è. Dicono che sta tra Terracina e Taranto. Io me devo sconfinare con la Sicilia, perché me voglio fare un viaggio fino in Africa. Così a piedi, a cavallo o anche per mare, navigo sempre sul mio. Simile in questo al sempre errante Ulisse. Vi piace la citazione? Anche a tavola i classici ci stanno bene. Questa qui è la prima barba che mi tagliai. Io sembravo Genova a 14 anni. E questi sono i lari miei, protettori della nostra proprietà. Affarone, Contentone e Guadambione, propizi siano gli dèi. Di che te curia sei?
1: Della quarantesima.
0: Sei nato in casa o sei d'acquisto?
1: Né l'uno né l'altro, sono stato lasciato a te in testamento d'avanza.
0: Cucina il più grosso, cucina, ma attento che se non vi è bene te passano la decuria dei scopini.
2: Una volta un povero e un ricco vennero a lì.
0: E che cos'è un povero?
3: Bravo, questa è buona.
0: Vado al vaso.
4: La giornata se ne va come niente. Mentre di volta hai visto, fra notte. Allora non c'è niente di meglio che passare dal letto alla tavola. Abbiamo avuto un gran freddo, il bagno mi ha scaldato a stento. Ai, mene che mosche siamo, mene che mosche. Loro una certa resistenza ce l'hanno, ma noi niente più che delle bolle siamo.
5: Un po' così, come diceva il contadino che aveva perduto il maiale mezzato.

mano il piombo diventava oro, era più nero d'un corpo. C'aveva più di 70 anni e ancora andava in calore. Non lasciava in pace nemmeno il cane di casa.

0: Ma come l'avete già cucinato? E la brescia non l'avete nemmeno sventrato? E me lo portate così? Il cuoco, chiamatemi! L'hai cotto in vero, non l'hai aperto!
1: Pietà, mio signore, pietà!
0: Legatelo e frustatelo!
1: Ho sbagliato, ma abbi pietà!
2: Perdono, perdono!
0: Allora che aspetti, disgraziato? Sventralo qua, adesso.
3: Meraviglia! I tordi! Galline ingrassate! Ventrigli d'uccelli! Coloni salsicce! Palombe più tenere! Chiocciola! Rigo d'un cappucciato, prosciutto, coratella! Rimalcione!

No, non posso passare la mia vita a telefonare a te. Voglio lavorare in pace. Non lo so. Signorina, mi fai il favore, ma mi chiude quel giubbotto. No, non te lo dico dove sono. E non so che ora torno, ma va all'inferno. Matta disgraziata.

0: Puoi stare un po' zitta con quella vocina? Eh?
1: Paola, questo è rotto.
2: Beh, vai a prenderne un altro. Ti fermi a mangiare qui?
0: No, sì, non lo so.
2: Si mangia bene, sa? È difficile imparare a scrivere a macchina.
0: Vuoi fare la dattilografa?
2: Mi piacerebbe.
0: Sei bellina, eh?
2: Oh, bellina poi, esagerato.
0: Avanti, che lo sai benissimo di essere bellina.
1: Paola, va bene. Anche questo è rotto.
0: Ma non sei romana, tu? Di dove sei?
2: Sono umbra, di vicino Perugia.
0: E come mai ti trovi qui?
2: Mio padre lavora ad Anzio, allora sono venuta qua. Ma dopo Natale cambio. Forse vado ad Ostia o a Roma.
0: E lui chi è, tuo fratello?
2: No, è il mio aiutante.
0: Ah, perbacco, allora ti trattano bene qui.
2: Beh, sì, bene, mi trattano bene, ma non mi piace mica tanto. Non vedo l'ora di tornare a casa. Domenica ho visto una macchina con la targa di Perugia e mi è venuta una nostalgia di casa che mi sarei messa a piangere.
0: Girati un po' di profilo.
2: Perché?
0: Girati.
2: Ma perché?
0: Su, un momentino. Ma lo sai che sembri proprio uno di quegli angioletti che ci sono nei quadri delle chiese umbre? Ah, te l'hanno già detto, eh?
2: No.
0: Perché ridi?
2: Così.
0: Ce l'hai il fidanzato?
2: Sì, il fidanzato. Non scrive più?
0: No.
2: Allora posso rimettere la musica?
0: Sì, certo.
1: Questo pezzo di carta qua?